0: Primiero
1: Luzzitta.
2: Perché la parlo?
0: Primiero Lis.
1: Luzzitta.
2: Addio, Gustu.
3: Basla.
4: I know you're gonna dig this.

aiuto in tutto quell'orrore. Chi rischierà la vita per salvare la bionda forestiera? Chi sarà? Chi sarà?